0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. The best oldies, classics and new hits.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora, grandi successi. Ogni ora, grandi emozioni.

Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 6:01. È l'ora esatta.
1: Ogni ora solo grandi successi, solo grandi emozioni.
2: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Teleradio Network.
1: Sono le 7:03.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Missione a Praga per la premier Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti. Intesa raggiunta con il premier ceco Bozic Skuna. Proposta comune al Consiglio europeo di ottobre. Stop al caro energia e revisione della tassazione sul carbonio. Meloni promuove il price cap sui carburanti di Eni, IP e Kuwait. Apre al nucleare di nuova generazione e conferma l'intesa sui migranti tramite UB Extra. Unione Europea a margine. L'impegno per la verità sul caso Regeni. Proprio sull'energia arriva l'allarme da Bruxelles. Dal vertice di Dublino il commissario Jorgensen rassicura sugli approvvigionamenti ma avverte: ci attende un inverno con prezzi altissimi. Con le tensioni in Medio Oriente costate già oltre 100 miliardi, l'Unione valuta aiuti sui carburanti e uno slittamento della stretta sul metano, mentre l'Agenzia Internazionale dell'Energia segnala rischi sul diesel ma si dice pronta a svincolare le scorte di petrolio. Stangata immediata intanto sulle famiglie italiane. L'ARERA fissa un rincaro del 37,3% nel quarto trimestre per l'elettricità dei 3 milioni di utenti vulnerabili. Secondo i consumatori la spesa annua sfiorerà i 2.450 euro. Per intercettare i clienti scatta la guerra delle offerte. Eni Plenitude propone un taglio del 30% per 2 anni, mentre Enel e A2A ricordano le proprie tariffe a prezzo bloccato già dimezzate rispetto all'ingrosso. La cronaca: nuovo sviluppo nel giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso. Perquisita la casa e gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate da ricina a dicembre. L'uomo non indagato ha consegnato spontaneamente computer e chiavette USB dicendosi serenissimo. Svolta anche sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio va verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, spinto dalle impronte e dalle tracce ematiche sul muro, ma dagli atti spunta una prova a favore di Alberto Stasi. Le controanalisi del 2007 sul DNA dei pedali diedero esito negativo ma non furono mai inserite nel fascicolo. La difesa annuncia la richiesta di revisione. Sullo scenario internazionale è alta tensione tra Russia e NATO. Mosca minaccia di usare l'intero arsenale se l'alleanza tenterà di bloccare l'enclave di Kaliningrad nell'estremo oriente russo. Intanto un bombardiere Tu-95 si è schiantato in addestramento. 6 i morti. In Medio Oriente Teheran attende la risposta degli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz tramite il Qatar, rifiutando passi indietro sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio attacca: l'economia iraniana in bancarotta. In Cisgiordania intanto duri scontri tra e forze israeliane per lo sgombero di 3 case palestinesi. Lo sport in chiusura: calcio, tegola sulla nazionale di Roberto Mancini. Giacomo Raspadori lascia Coverciano per infortunio. L'attaccante salterà le 2 gare di National League a partire dalla trasferta di venerdì a Saint-Denis contro la Francia. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 189 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Dopo NP anche Quit Italia aderisce al price cap su benzina e gasolio. Sarà in vigore da domani, 1 ottobre, per un mese, fa sapere la compagnia, senza specificare al momento il prezzo dei carburanti. Intanto Eni mette in contatto le bollette di luce e gas, innescando la reazione degli altri gestori. Bene, la 2A che rivendicano prezzi migliori. Non è una corsa al ribasso, ma una rimodulazione dell'offerta unendo le diverse componenti energetiche, ciò nonostante l'effetto è positivo. E da Praga, dove ha incontrato il primo ministro ceco Babis, Giorgia Meloni auspica che altri soggetti economici diano una mano.
1: Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa nella quale le crisi internazionali incidono in maniera significativa sui bilanci familiari.
0: La situazione internazionale con l'inevitabile shock energetico ha conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread tra BPT e Bund supera la soglia di 100 punti base, non accadeva dalla prima metà del 2025. Il rendimento dei titoli decennali sarà al 4,6%. Il ministro Giorgetti, che rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni, richiama la cautela sul debito. Ucraina, nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, è morto un bambino tra i feriti. Intanto risale la tensione in Europa, Mosca critica le esercitazioni della NATO volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad e afferma di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave in Moldavia. L'Europa conduce una guerra contro di noi, accusa il ministro degli esteri russo Lavrov. Siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia, replicano da Bruxelles. Caso Regeni, condannate 3 persone non legittime, le parole del vice premier Tajani che alimentano la polemica politica. È solo la fotografia della sentenza, getta acqua sul fuoco il presidente del Senato La Russa, ma le opposizioni incalzano. Verità e giustizia per Giulio non le chiede soltanto la famiglia, le chiede l'Italia, affermano i 5 Stelle. Tajani venga in aula e Alleanza Verdi-Sinistra evoca le dimissioni del ministro degli esteri. Palazzo Chigi prova a smontare il caso, chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe. L'Italia farà il possibile perché i condannati vengano estradati. Il delitto di Garlasco è scontro sull'analisi del 2007 e sui risultati che, secondo la procura di Pavia, sarebbero stati nascosti dai RIS, da verificare se per un atto volontario o frutto di imperizia. Il genetista Giorgio Portera chiarisce di non aver mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta di Alberto Stasi, i cui legali intanto preparano l'istanza di revisione. Lo sport calcio Serie A, Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, prende il posto di Carlos Cuesta, che ha rescisso con il club ducale, attualmente 12° in classifica con 4 punti dopo 5 giornate di campionato. Gilardino ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Intanto la nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, e dopo Zaniolo, che ha accusato un problema muscolare, lascia raduno anche Raspadori, uscito per un colpo alla gamba destra durante la gara in Turchia. Il CT Mancini non ha convocato nessun altro, a sua disposizione restano 32 giocatori. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: 1 Network. Vieni a trovarci. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Ti aspettiamo.
1: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma ti

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi a mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento al pomeriggio. Non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Il caro carburanti dopo ENI e PI, anche qui Italia ha fissato un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani e durerà un mese. Intanto si apre anche il fronte bollette. ENI ha annunciato una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane, lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. E da Praga Giorgia Meloni ha commentato positivamente queste iniziative. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette. Spero che gli attori sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio e compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, ha detto la Premier. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi russi con bombe e missili, colpite in particolare Kiev, segnalati incendi e blackout. Tra gli obiettivi un condominio nella regione della capitale, estratti dalle macerie il corpo di un bambino e una donna. Intanto si registrano nuove tensioni tra Mosca e la NATO nella regione baltica su Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania, che accusa il Cremlino l'alleanza atlantica vorrebbe isolare dal suo territorio. Siamo un'alleanza difensiva, nessuna nostra attività è un rischio per Kaliningrad, risponde la NATO. La cronaca, al giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso, in cui hanno perso la vita Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla vicina nei giorni di Natale dello scorso anno. Ieri sono stati perquisiti 2 studi del marito e padre delle 2 vittime, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte in questura. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella Di Elsi nello studio in cui lavorava con il marito. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Non ce l'ha fatta la bambina di 3 anni che era ricoverata in rianimazione pediatrica dopo una gravissima ostruzione delle vie aeree mentre mangiava un acino d'uvaiesi in provincia di Ancona lo scorso 23 settembre. La piccola era stata sottoposta a manovre rianimatorie per stabilizzarla e poi trasferita ad urgenza e nelle ambulanze all'ospedale materno infantile Salesi in gravissime condizioni. Lo sport calcio, l'Italia si prepara alla sfida di venerdì a Parigi contro la Francia, terzo impegno per gli azzurri di Mancini in Nations League. Intanto Giacomo Raspadori lascia Coverciano per infortunio, l'attaccante salterà 2 gare. Serie A, Alberto Giraldino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. Per lui un contratto fino al termine della stagione in corso, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Basket, l'Olimpia Milano si è aggiudicata al derby italiano di Eurolega battendo il Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura la notizia dell'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, sceso di quota mentre si avvicinava allo spazio aereo della Giordania, a bordo 180 israeliani. Stando alle prime informazioni sarebbe stata una lite tra i piloti a causare l'allerta, inizialmente lanciata con un codice che si riferiva a dirottamento o interferenza illecita. Due caccia sono decollati da Israele e il premier Netanyahu ha attivato il suo ufficio per consultazioni. Caro carburanti, come è Eni e IP, anche Quet Italia partecipa a contenere i costi. Da domani per un mese con un approccio modulare, ovvero il prezzo non sarà uguale in tutti i distributori della rete. La Commissione europea avverte che l'antitrust monitora i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Intanto da Eni arriva anche uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni e si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi. Enel e A2A ricordano infatti da tempo offerte a prezzo dimezzato. E le contromisure e rincari sono state tra i temi della conferenza stampa di Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La premier ha commentato positivamente queste iniziative.
4: Sono stata molto contenta dell'adesione sul carburante. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
3: La guerra in Ucraina, ennesima notte di attacchi russi, colpita in particolare Kiev, 2 morti, tra cui un bambino, e diversi feriti. Nella capitale si registrano incendi e blackout. Il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere invece che sono stati abbattuti più di 300 droni ucraini. La cronaca: ha condannato a 25 anni di carcere Marco Adamo, ritenuto responsabile dell'omicidio con una coltellata del 36enne bengalese Nahid Miad, un distributore ad Ardea vicino Roma. Il giovane, all'epoca dei fatti 18enne, dopo una fuga di una settimana aveva confessato il delitto, raccontando di voler rapinare il benzinaio dell'incasso che quella sera ammontava a 500 euro. Decisive ai fini delle indagini anche i video delle telecamere di sorveglianza. Lo sport, calcio: la nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, che può valere il primo posto nel girone, e dopo Zaniolo infortunato lascia raduno anche Raspadori, uscito per un colpo alla gamba destra contro la Turchia. Problemi anche per l'under 21 di Silvio Baldini, che perde Antonio Raimondo per la gara di domani a Yerevan con l'Armenia e lo scontro diretto con la Polonia di lunedì a Pescara. Per l'attaccante del Frosinone 4 reti finora in campionato e infortunio al tendine di Achille destro ne avrà per qualche settimana. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.net.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento. Al pomeriggio non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Jackpot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 11 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura la notizia dell'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita di un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, sceso di quota mentre si avvicinava allo spazio aereo della Giordania, a bordo 180 israeliani. Stando alle prime informazioni sarebbe stata una lite tra i piloti a causare l'allerta, inizialmente lanciata con un codice che si riferiva a dirottamento o interferenza illecita. Due caccia sono decollati da Israele e il premier Netanyahu ha attivato il suo ufficio per consultazioni. Caro carburanti, come è NAP, anche Quet Italia partecipa a contenere i costi. Da domani per un mese con un approccio modulare, ovvero il prezzo non sarà uguale in tutti i distributori della rete. La Commissione europea avverte che l'antitrust monitora i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Intanto da Eni arriva anche uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni e si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi. Enel e A2A ricordano infatti da tempo offerte a prezzo dimezzato. E le contromisure e rincari sono state tra i temi della conferenza stampa di Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La premier ha commentato positivamente queste iniziative.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sul carburante. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
1: La guerra in Ucraina, ennesima notte di attacchi russi, colpita in particolare Kiev, 2 morti, tra cui un bambino, e diversi feriti. Nella capitale si registrano incendi e blackout. Il Ministero della Difesa di Mosca fa sapere invece che sono stati abbattuti più di 300 droni ucraini. La cronaca: ha condannato a 25 anni di carcere Marco Adamo, ritenuto responsabile dell'omicidio con una coltellata del 36enne bengalese Nahid Miad, un distributore ad Ardea vicino Roma. Il giovane, all'epoca dei fatti 18enne, dopo una fuga di una settimana aveva confessato il delitto, raccontando di voler rapinare il benzinaio dell'incasso che quella sera ammontava a 500 euro. Decisive ai fini delle indagini anche i video delle telecamere di sorveglianza. Lo sport, calcio: la nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, che può valere il primo posto nel girone, e dopo Zaniolo infortunato lascia raduno anche Raspadori, uscito per un colpo alla gamba destra contro la Turchia. Problemi anche per l'under 21 di Silvio Baldini, che perde Antonio Raimondo per la gara di domani a Yerevan con l'Armenia e lo scontro diretto con la Polonia di lunedì a Pescara. Per l'attaccante del Frosinone 4 reti finora in campionato, infortunio al tendine di Achille destro, ne avrà per qualche settimana. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria, duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: perché?
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci

0: cammino, dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 12 in punto.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Iniziano ad emergere dettagli sull'atterraggio di emergenza che stamani in Arabia Saudita ha coinvolto un volo fra Dubai diretto a Tel Aviv che sembrava oggetto di un dirottamento. A bordo 180 cittadini israeliani. È stata invece una lite tra il pilota russo e il copilota ucraino. Uno dei due, chi non è ancora chiaro, ha provato a far schiantare l'aereo. L'altro è riuscito, nonostante una ferita a coltello e anche con l'aiuto di alcuni passeggeri, a fermarlo. Due caccia erano subito decollati da Israele quando il velivolo, dopo il primo alert, è sceso di quota mentre si avvicinava allo spazio aereo della Giordania. La vicenda ha innescato una rapida mobilitazione dei vertici politici e militari. Il primo ministro Netanyahu ha attivato il suo ufficio per consultazioni urgenti. Il conflitto Stati Uniti-Iran e il sito Axios parla di stallo dei negoziati, ma nelle ore in cui si aspetta una risposta americana alla nuova proposta di Teheran per aprire lo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano Asif, uno dei principali mediatori, afferma che le parti sono determinate a trovare una soluzione. Intanto gli Stati Uniti hanno formalmente concluso oggi con il ritiro della base di Erbil e la missione in Iraq, cominciata nel 2003 e poi ripresa nel 2011. La campagna, durata oltre 12 anni, ha sconfitto l'ISIS come minaccia militare organizzata in Iraq e nella regione, dichiara Washington. Ora guidano le forze irachene con addestramento e supporto dell'intelligence americana. Caro carburanti, come ENIP anche Kuwait Italia partecipa a contenere i costi da domani per un mese con un approccio modulare, ovvero il prezzo non sarà uguale in tutti i distributori della rete. La Commissione Europea avverte, l'Antitrust monitora i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Intanto anche stamane lunghe file distributori che applicano gli sconti. Caso Regeni, le difese di 3007 egiziani condannati sono pronte a impugnare la sentenza in appello. E quanto emerge all'indomani della decisione della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Magdi Sharif e colonnello Hisham Elmiart Mohamed. Al quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio. E alla polemica politica il ministro Tajani risponde dicendosi pronto a riferire in aula, come chiedono le opposizioni, ma difende la linea della discrezione diplomatica. La cronaca: ha rinvenuto nel parco Montagna, alla periferia est di Roma, il cadavere di un uomo a quanto pare straniero. A fare la scoperta, una persona che passeggiava con il cane ha dato l'allarme. In corso indagini per risalire all'identità della vittima. Sul corpo ferite d'arma da taglio, nessuna pista esclusa. Il parco dista 1 chilometro dall'edificio sgomberato ieri a Tor Sapienza e noto come il palazzo della droga. Lo sport calcio: nessuna convocazione aggiuntiva dopo l'infortunio di Zaniolo e quello di Raspadori. Con 32 giocatori l'Italia è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi con la Francia, che può valere il primo posto nel girone. Intanto nelle partite di Lega A giocate ieri sera, la Spagna ha travolto la Croazia 4-1, mentre l'Inghilterra ha vinto in Repubblica Ceca 2-0. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento al pomeriggio, non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

Fiction. Radio. Radio. Internet and Broadcasting Streaming.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Un saluto, bentrovati all'ascolto. Si chiarisce solo in parte l'emergenza sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato a Tabuk in Arabia Saudita dopo aver trasmesso anche il codice per un possibile dirottamento. A bordo circa 150 passeggeri, tutti al sicuro. La compagnia conferma una colluttazione tra i due piloti. Secondo i media israeliani, uno dei due avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e sarebbe stato fermato dall'altro, rimasto ferito con l'aiuto di alcuni passeggeri. Le prime informazioni sulle nazionalità sono state corrette, i piloti sarebbero un omanita e l'altro emiratino. Due caccia israeliani erano decollati durante l'allarme. Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti. Passo avanti, ma nessuna svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La risposta americana al piano di Teheran per riaprire in 7 giorni lo stretto di Hormuz è arrivata attraverso i mediatori del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi le esaminerà oggi a Teheran. Il nodo resta l'ordine in con cui attuare le misure. Intanto gli Stati Uniti hanno completato il ritiro delle ultime truppe dall'Iraq con la chiusura della missione contro l'ISIS. Washington continuerà a fornire addestramento e supporto di intelligence alle forze irachene. L'inflazione accelera. Secondo le stime preliminari Istat, a settembre è salita a 4,2% su base annua, spinta soprattutto dai rincari dell'energia. Calano anche gli indici di fiducia di famiglie e imprese. Sul fronte carburanti, dopo ANP, anche Kuwait applicherà da domani per 30 giorni un tetto ai prezzi di benzina e gasolio con modalità diverse all'interno della propria rete. La Commissione europea fa sapere che l'antitrust vigila su possibili comportamenti anticoncorrenziali. Caso Regeni, le difese d'ufficio dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano sono pronte a ricorrere in appello. Il 4º imputato è stato assolto, le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il ministro degli esteri italiani si dice disponibile a riferire in Parlamento, come chiedono le opposizioni, ma difende la scelta della discrezione nei rapporti con il Cairo. È morto il 54enne investito da una fiammata durante il turno notturno nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un secondo operaio di 27 anni è ricoverato al Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente ancora da accertare. Fiom e Wilma hanno proclamato 8 ore di sciopero. Lo sport dell'Italia è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida della Nations League di venerdì a Parigi contro la Francia. Nessuna convocazione aggiuntiva dopo gli infortuni Zaniolo e Raspadori. Tennis, Lorenzo Musetti salta l'ATP 500 di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra riportata in allenamento. Il 24enne punta a rientrare per i Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

grandi emozioni. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 14 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Si chiarisce solo in parte l'emergenza sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato a Tabuk in Arabia Saudita dopo aver trasmesso anche il codice per un possibile dirottamento. A bordo circa 150 passeggeri, tutti al sicuro. La compagnia conferma una colluttazione tra i due piloti. Secondo i media israeliani, uno dei due avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e sarebbe stato fermato dall'altro, rimasto ferito con l'aiuto di alcuni passeggeri. Le prime informazioni sul le nazionalità sono state corrette, i piloti sarebbero uno manita e l'altro emiratino. Due caccia israeliani erano decollati durante l'allarme. Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti. Passo avanti, ma nessuna svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La risposta americana al piano di Teheran per riaprire in 7 giorni lo stretto di Hormuz è arrivata attraverso i mediatori del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi le esaminerà oggi a Teheran. Il nodo resta all'ordine con cui attuare le misure. Intanto gli Stati Uniti hanno completato il ritiro delle ultime truppe dall'Iraq con la chiusura della missione contro l'ISIS. Washington continuerà a fornire addestramento e supporto di intelligence alle forze irachene. L'inflazione accelera. Secondo le stime preliminari Istat, a settembre è salita a 4,2% su base annua, spinta soprattutto dai rincari dell'energia. Calano anche gli indici di fiducia di famiglie e imprese. Sul fronte carburanti, dopo ANP, anche Kuwait applica da domani per 30 giorni un tetto ai prezzi di benzina e gasolio con modalità diverse all'interno della propria rete. La Commissione europea fa sapere che l'antitrust vigila su possibili comportamenti anticoncorrenziali. Caso Regeni, le difese d'ufficio dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano sono pronte a ricorrere in appello. Il 4° imputato è stato assolto, le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il ministro degli esteri italiani si dice disponibile a riferire in Parlamento come chiedono le opposizioni, ma difende la scelta della discrezione nei rapporti con il Cairo. È morto il 54enne investito da una fiammata durante il turno notturno nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un secondo operaio di 27 anni è ricoverato al Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente ancora da accertare. Fiom e Wilm hanno proclamato 8 ore di sciopero. Lo sport dell'Italia è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida della Nations League di venerdì a Parigi contro la Francia. Nessuna convocazione aggiuntiva dopo gli infortuni di Zaniolo e Raspadori. Tennis, Lorenzo Musetti salta l'ATP 500 di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra riportata in allenamento. Il 24enne punta a rientrare per i Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete 1.net.

Compagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
16: Rete 1 Network.
15: Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.
17: Let me tell you.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 15 e un minuto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Si chiarisce solo in parte l'emergenza sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato a Tabuk in Arabia Saudita dopo aver trasmesso anche il codice per un possibile dirottamento. A bordo circa 150 passeggeri, tutti al sicuro. La compagnia conferma una colluttazione tra i due piloti. Secondo i media israeliani, uno dei due avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e sarebbe stato fermato dall'altro, rimasto ferito con l'aiuto di alcuni passeggeri. Le prime informazioni sulle nazionalità sono state corrette, i piloti sarebbero uno manita e l'altro emiratino. Due caccia israeliani erano decollati durante l'allarme. Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti. Passo avanti, ma nessuna svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La risposta americana al piano di Teheran per riaprire in 7 giorni lo stretto di Hormuz è arrivata attraverso i mediatori del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi le esaminerà oggi a Teheran. Il nodo resta l'ordine con cui attuare le misure. Intanto gli Stati Uniti hanno completato il ritiro delle ultime truppe dall'Iraq con la chiusura della missione contro l'ISIS. Washington continuerà a fornire addestramento e supporto di intelligence alle forze irachene. L'inflazione accelera. Secondo le stime preliminari Istat, a settembre è salita a 4,2% su base annua, spinta soprattutto dai rincari dell'energia. Calano anche gli indici di fiducia di famiglie e imprese. Sul fronte carburanti, dopo ANP, anche Kuwait applicherà da domani per 30 giorni un tetto ai prezzi di benzina e gasolio con modalità diverse all'interno della propria rete. La Commissione europea fa sapere che l'antitrust vigila su possibili comportamenti anticoncorrenziali. Caso Regeni, le difese d'ufficio dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano sono pronte a ricorrere in appello. Il 4º imputato è stato assolto, le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il ministro degli esteri italiani si dice disponibile a riferire in Parlamento come chiedono le opposizioni, ma difende la scelta della discrezione nei rapporti con il Cairo. È morto il 54enne investito da una fiammata durante il turno notturno nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un secondo operaio di 27 anni è ricoverato al Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente ancora da accertare. Fim, Fium e Wilm hanno proclamato 8 ore di sciopero. Lo sport dell'Italia è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida della Nations League di venerdì a Parigi contro la Francia. Nessuna convocazione aggiuntiva dopo gli infortuni Zaniolo e Raspadori. Tennis, Lorenzo Musetti salta l'ATP 500 di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra riportata in allenamento. Il 24enne punta a rientrare per i Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete 1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria, duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria, telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana, così come anche al sud sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento al pomeriggio. Non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

I classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

Rete 1 Network. Rete 1 Network. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. La radio delle grandi emozioni.

0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973. 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.
1: Rete 1 Network.
2: Sono le 16 in punto.
3: È l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Si chiarisce solo in parte l'emergenza sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato a Tabuk in Arabia Saudita dopo aver trasmesso anche il codice per un possibile dirottamento. A bordo circa 150 passeggeri, tutti al sicuro. La compagnia conferma una colluttazione tra i due piloti. Secondo i media israeliani, uno dei due avrebbe tentato di far schiantare l'aereo e sarebbe stato fermato dall'altro, rimasto ferito con l'aiuto di alcuni passeggeri. Le prime informazioni sul le nazionalità sono state corrette, i piloti sarebbero uno omanita e l'altro emiratino. Due caccia israeliani erano decollati durante l'allarme. Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti. Passo avanti, ma nessuna svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La risposta americana al piano di Teheran per riaprire in 7 giorni lo stretto di Hormuz è arrivata attraverso i mediatori del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi le esaminerà oggi a Teheran. Il nodo resta l'ordine con cui attuare le misure. Intanto gli Stati Uniti hanno completato il ritiro delle ultime truppe dall'Iraq con la chiusura della missione contro l'ISIS. Washington continuerà a fornire addestramento e supporto di intelligence alle forze irachene. L'inflazione accelera. Secondo le stime preliminari Istat, a settembre è salita a 4,2% su base annua, spinta soprattutto dai rincari dell'energia. Calano anche gli indici di fiducia di famiglie e imprese. Sul fronte carburanti, dopo ANP, anche Kuwait applica da domani per 30 giorni un tetto ai prezzi di benzina e gasolio con modalità diverse all'interno della propria rete. La Commissione europea fa sapere che l'antitrust vigila su possibili comportamenti anticoncorrenziali. Caso Regeni, le difese d'ufficio dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano sono pronte a ricorrere in appello. Il quarto imputato è stato assolto. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Il ministro degli esteri italiani si dice disponibile a riferire in Parlamento come chiedono le opposizioni, ma difende la scelta della discrezione nei rapporti con il Cairo. È morto il 54enne investito da una fiammata durante il turno notturno nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un secondo operaio di 27 anni è ricoverato al Bufalini di Cesena. Le cause dell'incidente ancora da accertare. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero. Lo sport dell'Italia è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della sfida della Nations League di venerdì a Parigi contro la Francia. Nessuna convocazione aggiuntiva dopo gli infortuni di Zaniolo e Raspadori. Tennis, Lorenzo Musetti salta l'ATP 500 di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra riportata in allenamento. Il 24enne punta a rientrare per i Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
0: Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: successi.
1: Ogni ora
0: grandi emozioni. Ogni ora
1: Rete 1 Network.
2: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre, da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Sono le 17:01.
2: Allora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. I vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentato una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Caro carburanti, come Eni e P, anche Kuwait Italia partecipa a contenere i costi da domani per un mese con un approccio modulare, ovvero il prezzo non sarà uguale in tutti i distributori della rete. La Commissione europea avverte, l'antitrust monitora i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Intanto anche stamane lunghe file ai distributori che applicano gli sconti. La cronaca: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo latitante dallo scorso 3 marzo è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Un operaio di 48 anni è morto a Robecco sul Naviglio nel Milanese, precipitando dal solaio di un edificio rurale che stava svuotando. È caduto da un'altezza di 8 metri, illeso il compagno che era con lui nel sottotetto. Un'altra vittima alla Fincantieri di Ancona, dove una fiammata ha investito due operai che lavoravano ad una nave in un capannone. Uno è morto, mentre l'altro sarà trasferito al centro grandi ustionati di Pisa in gravi condizioni. La piattaforma WhatsApp ha annunciato l'attivazione del parental control per le chat dei teenager dai 13 anni in su. I genitori potranno scegliere le impostazioni privacy dei ragazzi e decidere chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi. Spiega la piattaforma: e per modificare le impostazioni il teenager dovrà avere l'approvazione tramite PIN impostato dal genitore. Lo sport: tennis, Matteo Arnaldi ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi, il ligure ha battuto in 3 set la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni. Volevo

passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per

0: Sono le 18 in punto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Prende sempre più piede l'ipotesi terrorismo per quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo le ricostruzioni sull'incidente avvenuto questa mattina nei cieli medio orientali, il copilota Omanita di Fly Dubai ha accoltellato il comandante emiratino, tentato di dirottare l'aereo con a bordo 174 israeliani per farlo schiantare al suolo. È stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Nel frattempo Israele ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese in attesa dell'indagine sull'accaduto. Gli stabilimenti europei che producono armi per l'Ucraina sono obiettivi militari legittimi per la Russia, ha affermato la portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, aggiungendo che tale attività ritarda la risoluzione del conflitto, ma secondo il segretario generale NATO Mark Rutte non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio dell'alleanza, che la valutazione della minaccia russa è rimasta invariata rispetto a 3 settimane, 3 mesi e 1 anno fa. Se la Russia volesse agire contro la Finlandia, uno dei paesi baltici, la Polonia o qualsiasi altro paese della NATO, ci sarebbe un rafforzamento militare, ha aggiunto Rutte. Veniamo in Italia. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato a maggioranza il mandato al relatore, che sarà Emilio Russo di Fratelli d'Italia, sul DDL antisemitismo. Nel voto i partiti delle opposizioni si sono divisi, PD e Più Europa non hanno partecipato, hanno votato contro Movimento 5 Stelle, AVS e FNV di Vannacci, sì anche da Italia Viva e Azione. Il provvedimento per contrastare l'antisemitismo dovrebbe essere votato alla Camera a metà ottobre. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Francesco Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti. Non sono stati indicati i tempi. In apertura di udienza il capo dei PM ha riferito della nota arrivata nei giorni scorsi dall'ambasciata francese alla Farnesina, con cui si annuncia l'intenzione di trasmettere agli archivi italiani tutta la documentazione relativa alla strage del 1980. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Cone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie di 49 anni e il figlio di 15 con una grossa pietra a Paupisi in provincia di Benevento. È ferita gravemente anche l'altra figlia di 17 anni. La sentenza arriva ad 1 anno esatto dal delitto avvenuto il 30 settembre 2025. Attimi di paura, liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. La piattaforma WhatsApp ha annunciato l'attivazione del parental control per le chat dei teenager dai 13 anni in su. I genitori potranno scegliere impostazioni privacy dei ragazzi e decidere chi può vedere la loro immagine del profilo, aggiungerli ai gruppi, spiega la piattaforma. E per modificare le impostazioni il teenager dovrà avere l'approvazione tramite PIN impostato dal genitore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.

0: Rete 1 Network.
1: Passa il sale, il sale fa male.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network.

telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 19:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. È atterrato a Tel Aviv il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia Evinatina per riportare a casa i passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente di questa mattina e bloccati in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali, precisando che dopo alcuni tentennamenti i 174 passeggeri hanno accettato di salire a bordo alla luce dei controlli effettuati dal Mossad sull'equipaggio. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota Manita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. La guerra in Ucraina, a Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente programmate dopo che i raid russi hanno colpito in modo massiccio le infrastrutture energetiche della capitale per la prima volta dallo scorso inverno. Nel frattempo la Russia ha ribadito che le fabbriche di settore della difesa europea che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Veniamo in Italia. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nazione, il motore dell'Italia che si rimbocca le maniche e si impegna. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce, ha sottolineato la Premier. Questo significa essere intransigenti nei confronti di chi volontariamente elude o evade il fisco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passibile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. La cronaca: il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino di 5 anni nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Il piccolo ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Lo sport tennis: rientro in campo di Jannik Sinner sempre più vicino, numero uno al mondo, che si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato. Matteo Arnaldi intanto ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi in Ligure, ha battuto in 3-7 la wildcard giapponese Reiki Sakamoto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network.
1: Sono le 20:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. È atterrato a Tel Aviv il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia Evinatina per riportare a casa i passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente di questa mattina e bloccati in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali, precisando che dopo alcuni tentennamenti i 174 passeggeri hanno accettato di salire a bordo alla luce dei controlli effettuati dal Mossad sull'equipaggio. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota umanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. La guerra in Ucraina, a Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente programmate dopo che i raid russi hanno colpito in modo massiccio le infrastrutture energetiche della capitale per la prima volta dallo scorso inverno. Nel frattempo la Russia ha ribadito che le fabbriche di settore della difesa europea che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Veniamo in Italia. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nazione, il motore dell'Italia che si rimbocca le maniche e si impegna. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce, ha sottolineato la premier. Questo significa essere intransigenti nei confronti di chi volontariamente elude o evade il fisco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passibile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. La cronaca: il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino di 5 anni nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Il piccolo ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Lo sport tennis: rientro in campo di Jannik Sinner sempre più vicino, numero uno al mondo, che si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato. Matteo Arnaldi intanto ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi in Ligure, ha battuto in 3-7 la wildcard giapponese Reiki Sakamoto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Ogni ora, grandi successi, grandi successi. Ogni ora, grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: bellissime.
1: Rete 1 Network.
2: Grandi emozioni in FM.
1: I successi del passato, le novità del presente.

0: naturale.
1: Spot. Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.

0: previsione meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. L'anticiclone non demorde e continua a interessare le nostre regioni italiane anche in questa metà settimana. Solo domani una piccola defaillance ad ovest per una perturbazione sulla Francia. Quindi la giornata di giovedì vedrà cielo nuvoloso al nord-ovest con anche qualche debole pioggia tra Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte, e più sole invece sul nord-est con temperature fino a 27 gradi. Centro Italia, nuvolosità su Sardegna, Toscana, altrove più sole e clima mite. Concludiamo con il sud, anche qui generale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, attesi 28 gradi in Campania. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.

0: Vero?
1: Amori e incantesimi 2 al cinema.
2: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ogni ora.

0: spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 21 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. È atterrato a Tel Aviv il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia Evinatina per riportare a casa i passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente di questa mattina e bloccati in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali, precisando che dopo alcuni tentennamenti i 174 passeggeri hanno accettato di salire a bordo alla luce dei controlli effettuati dal Mossad sull'equipaggio. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota Umanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. La guerra in Ucraina, a Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente programmate dopo che i raid russi hanno colpito in modo massiccio le infrastrutture energetiche della capitale per la prima volta dallo scorso inverno. Nel frattempo la Russia ha ribadito che le fabbriche di settore della difesa europea che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Veniamo in Italia. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nazione, il motore dell'Italia che si rimbocca le maniche e si impegna. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce, ha sottolineato la Premier. Questo significa essere intransigenti nei confronti di chi volontariamente elude o evade il fisco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passibile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. La cronaca: il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino di 5 anni nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Il piccolo ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Lo sport, tennis, rientro in campo di Jannik Sinner sempre più vicino, numero uno al mondo, che si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato. Matteo Arnaldi intanto ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi in ligure, battuto in 3-7 la wildcard giapponese Reiki Sakamoto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Big Emotions.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Hot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349

0: Network. Sono le 22:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati dalla redazione. È atterrato a Tel Aviv il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia Emiratina per riportare a casa i passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente di questa mattina e bloccati in Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti locali, precisando che dopo alcuni tentennamenti i 174 passeggeri hanno accettato di salire a bordo alla luce dei controlli effettuati dal Mossad sull'equipaggio. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota umanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Il ministro della difesa Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. La guerra in Ucraina, a Kiev sono state introdotte interruzioni di corrente programmate dopo che raid russi hanno colpito in modo massiccio le infrastrutture energetiche della capitale per la prima volta dallo scorso inverno. Nel frattempo la Russia ha ribadito che le fabbriche di settore della difesa europea che producono armi per l'Ucraina sono potenziali obiettivi militari legittimi per Mosca. Veniamo in Italia. Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nazione, il motore dell'Italia che si rimbocca le maniche e si impegna. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla 16ª Assemblea Nazionale di Conflavoro. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce, ha sottolineato la Premier. Questo significa essere intransigenti nei confronti di chi volontariamente elude o evade il fisco. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passibile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027. La cronaca: il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino di 5 anni nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Il piccolo ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Lo sport tennis: rientro in campo di Jannik Sinner sempre più vicino, numero uno al mondo, che si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato. Matteo Arnaldi intanto ritrova la vittoria sul cemento di Tokyo, reduce da 3 KO consecutivi in Ligure, ha battuto in 3-7 la wildcard giapponese Reiki Sakamoto con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: closed.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.

0: Solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.